0: Sì, è tabini, andrei a poner a vorre qui.
1: E ora il deputato, mi dico potrà commessora, contacco e situazione di nostra parada di Bursla.
0: Direttorare di erano tarrea per cominciare a limpia e parare di Bursla, per fino a ora fino a parare in anno per guardare e Bursla, la mia me con voi passa per toccare agradabile. Che è periodo transitorio, anche non solo sigli tune up e fix e parare di bursa, perché la natura rinnovare e dire più moderna e non si può fare in una più confortabile nella nostra ambiente. Perché se non algo che succede in mezzo ora ora qui, sicuramente dura un pari luna più, che almeno si so tutto parare di bursa, è buon reglare anche neanche di tune up.
1: E ora deputato, per chi dia non si spera che bursa anche lo arriva e promuove la ruta anche in Bonaero?
0: Mi te chiede, è promesso che mandi novembre, fino a siete una calcolazione. La cosa dice di novembre, c'è intenzione per con voi anche da un'operazione. Adesso io sono solo vinco massa informazione, ma dettagliatamente chi che ti inserirà, chi ruta e pa, chi che gasta una lotta, per tu rende che tu uso di giro.
1: Deputato, possiamo pensare conto per maggiore parte di pago, se vai a essere in contante o se vai a base di sistema digitale?
0: E sta qui, non c'è una decisione ainda di collegio esecutivo, specie in Minopobaina e Dengè, però non c'è un consiglio a cavo di direttorato di Erano, che risolve la situazione qui. Per maniera, la decisione del tomato di collegio esecutivo lo può pubblicare sta qui.
1: Non c'è notati, non c'è...
2: Usa di autorità per proibire coabitare. Tante non per 30 of sigi biba di un cas relacionato con l'articolo che sale pubblicato in un mattutino camminda che te indica che sa haber a si uso di sua autorità pa proibì coabitante non per 30 of sigi biba di un cas che relacionato con venta di droga a ser un cas di deal di droga base di lei di opio gestione 60 bes coabì un cambio di genere fuori di promedio aprile 2025. Notizie Life 99, la sua intervista con il sacro John Soliano, che ti spiega di lei a chi ti dona più dettagli di Esaki, na Notizie Life 99.
3: Buon, danke Giancarlo per l'opportunità di una spiegazione di questo topico qui. E cambio maniera che ti indica e buca di autorità con il sacro Brian Escoscu e quel che mi sono glanda che viene caso o botin violazione di lei di opio e sicuro in maniera strutturale con conseguenze per la sicurezza del barrio perché avrà un'autorità come può fare over una terra e establecimento o vivienda o sitio cammina e attività in questo luogo. Abbiamo di sei botin un articolo di 177 di nostro World Best, potete una cosa che avrei nessuna autorità e cammina con botin estorbo di ordine pubblico e sicurezza. Pues, e dos lei non è, potete una cosa che avrei autorità e tin, ma non mi menziona, estorbo, rivaterino di ordine pubblico e sicurezza, o violazione di lei di opio. Cammina con botin negozi di sostanze illicite in un luogo, o che avrà autorità per garantire la sicurezza di un barrio che va over una sera in località. E siere è nota un siere permanente, un siere che può essere temporalmente, per